0: Sì, c'è.
1: Che dice?
0: La giustizia e la verità al posto di... Niente. Niente. Mira, neanche aiutare, ma non importa.
2: A lei stessa.
0: A lei stessa. Poi sono diventata più giovane, non metto più gli occhiali.
3: Anche quello è servito.
0: Ma 4 o 5 mesi fa li ho sempre messi. Adesso ne hai più da usare.
4: Contato chi è quello che suona, Daniele?
5: Quando non lavora a scuola si sta mettendo a posto la casa.
4: Ah, capito. Allora, dai, parti.
3: Adesso
4: chi parte? Sabine.

0: una strofa e l'altra dovremmo respirare.
1: Ma ce ne sono.
2: No, ma la facciamo lenta questa, dai.
0: Così dopo possiamo prendere. Ma cosa fai tu, per favore? Se vuole uno che diriga un po', che faccia, dai Mariano,
3: allora, dacci... adesso vi spiego solo come fai gli ala,
0: e poi però ci dai
3: anche esercito, anche
4: la
3: anche esercito.

0: La
1: Dando benedetto gli anni di stato, la montagna fan bucare per godersi il malaffare. Ma benché fortificato il cantiere nato si dato, e la frana che lo soffrasta, la frana gli basta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si va il Susini, sorprendendo i celerini, esce Giacu dalla boscaglia, corre, ride, le reti taglia. È davvero sconvolgente, ha levato la corrente, si è bruciato un compressore, rotto il nastro trasportatore.

0: Ah, ecco, si ripete. La prima volta è in piano, poi in alto, poi in basso.
1: Gennaio, febbraio, marzo, 2007.
2: Ma sai, questa?
3: Questa qua come
4: io? No, nessuno, io ho mai cantato.

0: Bravi!
1: E certo, abbiamo 6 mesi in più, siamo maturati.
2: Siamo invecchiati, diciamo.
1: No, maturati.
2: Ah, maturati, non si dice invecchiati.
1: Siamo maturati.
3: Ma fa lo stesso, un po' di varietà va bene. Un po' di varietà va bene.
4: Per cui cantare da baby.
5: You just heard Canterchain on Passa by Davide Tedoni. Next, you will hear Forget the Theatre, Go to the Stadium. This work documents all the times the Italian word day, in English, come on, was used by the leaders of the ultras group Brescia 1911 during Brescia versus Catania, 2015. The word day is commonly used as an exhortation to urge the group to participate in the chanting. The work reflects on the participatory dimension of football culture and the parallels between the shared feelings of identification, involvement and complicity that characterise the origins of Western theatre.
6: Oh, Gnari! Oh! Oh! Dai, tu ci siamo però! Dai! Oh, oh, oh! Oh! Dai, che ne facciamo una secca! Oh! Dai! Oh! Dai! Oh! Dai! Dai, Gnari! Oh, oh! E appena un tempo, quando dà il massimo! Oh! Dai! Oh! E le mie le sciarpe! Dai, Gnari, sulle sciarpe! Dai! Dai, oh! Adesso del Fosso 7! Facciamo un forza briscia o noi secco! Ok? Dai, Gnari, oh! Dai, oh!
7: Dai, Gnari, dai, però! Dai!
6: Oh, sulle mani! Dai!
7: Oh, Michele,
6: dai, sulle mani! Dai, convinti, dai! Dai! Oh, Brescia siamo noi! Siamo noi! Oh, perché Brescia siamo noi, mio cane! Noi che diamo tutto, noi che diamo l'anima! Dai, facciamo un perché Brescia siamo noi! Dai, Gnari! Oh, l'ultimo coro, noi siamo ultras! Sulle mani un bel ultras, dai! Dai, l'ultimo! Ultras!
8: Ultras! Ultras! Ultras! Ultras!
9: Ciao Marco!
6: Oh, non ferro ti sei scemo! Non ferro ti sei scemo!
10: Agliari!
11: Io mi russo, non ti sono male! Io ci sono andato a cantare! Porco Dio, vai a casa! Due mesi le trajo che insomma è un gol di merda, per il caffè del caldiso.
12: Gnari, dai che facciamo, tu sei tutta la mia vita, se ve la ricordate.
13: Sì, ma l'ampara le...
12: Dai, Gnari. Oh, dai! Dai, Gnari. Oh, sulle mani che facciamo un bel Brescia secco, dai.
6: Dai.
12: Dai, Gnari!
6: Oh,
12: dai che facciamo!
14: Devi caricarmi, Gnari, prima! Caricali un po', Gnari, prima!
15: Dai, però, sveglia! Dio cane!
12: Dai! Non si è sentito più forte!
15: No, oh, però che te fa sentire, Bofiei! Sulle mani! Alune!
16: Alune,
15: io
12: dai!
15: Vede fa sentire!
12: Oh, su tutte le sciarpe!
15: Dai,
12: però tutte le sciarpe! Chi non ha le sciarpe le bandiere! Oh, dai! Oh, sulle mani, dai! Dai, sulle mani! Dai, le mani! Dai! Oh! Dai, le mani!
14: Mangialo, vai con la bomba! Magro!
12: Dai! Bisogna cantare! Dai! Dai, vai! Impegnatevi tutti! Dai!

Ah, quello che sto chiedendo. Forse adesso il registro. Vedo se su uno deve far sentire a registrare. Perché la mia voce non mi piace per niente. Voglio sentire a cantare una canzone io, come sono capace, come sono brava di cantare.

dai-mi fruntea te, usule, usule mio, stai-mi fruntea te, stai-mi fruntea te.

te amé, sole mio, stai in fronte a me, sole mio, stai in fronte a me, stai in fronte a me. Ma Dio con quella voce che si rauco che ho, lui a cantare a parlare. Mamma mia, tu mi hai bisogno che anche del dottore che dice che con la voce rauca. È un disastro qua, basta, adesso guardiamo cosa ho parlato e come ho parlato. Adesso voglio sentire un po'. Stop. Vediamo. Andiamo avanti, né? Che un po' non mi dorme e dopo la bella finita. Ma a me ho riregistrato qualche dorme. Che fosse qualche dorme, che russe. In maladisia tutte là all'ospedale che ronchi. Io in mia ronca. Adesso vediamo, basta, stop.

pronto para registrazione, pronto, pronto, pronto para registrazione, pronto. Pronto para registrazione, pronto, pronto. Pronto para registrazione, pronto, pronto. Allora lei. Pronto, pronto per registrazione, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Pronto, pronto per registrazione, pronto, pronto. Guardiamo se va adesso perché mi fa che non va, mi fa che non va. Forse da prova, a droga che succede. Tutto gelato stamattina, mercoledì 4 gennaio, molto freddo, fa molto freddo, fa molto freddo, tutta la biancatura sulle piante, adesso fa freddo, adesso fa freddo. Vediamo se ho indovinato a registrare, mi pare di no.

Oh, that's weird. Allora, sta registrando ancora tu, amigos? Vediamo dopo quanto è stato detto e fatto. Adesso provo. Dunque, e sto.

0: Prosecco cantinino al volo. E la vita è una quotidiana meraviglia.
1: Sul Corriere della Sera, dal 14 gennaio c'è Replay, il gioco che mette in gioco i biglietti della lotteria.

Guarda, se mai che ha registrato un nuovo, perché se l'ha registrata lui con me, non mi ha fatto fare smirnici, ciocche.

0: Jesu.
1: Ringrazio Dino e ringrazio il nostro solista per questa esibizione. Questa è la famiglia di Stefania che da Perugia è campione del giorno, quindi sfida del giorno. Ecco.
2: Vediamo cosa ha registrato poi.
1: Va bene, ma quando ha vinto?
2: Niente, adesso vediamo cosa ha registrato.
3: Non so se si tira.
2: Basta.